Cassius ti fu pancha atum kilun pini che song lo nang pu alun arjudet penon adun tu Cassius te kelang chon atum kilun alun arjuik sina alun ke la puhen lo ni pharmacy to tang te non elitum la bang solun arjuik sina.